giorni venerà. Ora il ciacco, un lumentaco e gli altri lavori. Mette in pesa che l'ossima gamma. C'è ne trovo a vedere che ne ho un po' l'ottava. Adatagano, anaragano, l'unica gamma.